gipenjore ang'at marare okodo komodi ang'at marare molorategoochuo penjore nono ang'at marare chuo wondore wondo samioge marare chuo wondore nono samioge ratego marare jogi wondora wonda samaonge okodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wonda ratego yaiKagenera kabiro angat madaren angat madaren angat madaren